0: tutte piacciono tutto a me,
1: che siete sovietni,
0: che siete knavetni, ciò che c'è mi melodramo, c'è anche dalle nam hol, me come i diavo, ripaccio che si nese, a spiegata dietro, mi da cure menni.